0: C'è l'auto polizia! Alza la camera e pedaggio!
1: Hai detto le pedaggio!